www.radioxa.it. Ascolta e riascolta l'Oxa e Adoxa. Io non me la vai su vibrafm.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
3: Sec Justin Quiles, fabuloso.

www.radioxfm.it. Ascolta e riascolta l'Oxfire e ad Oxfam. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande

0: Shopping. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: È la fine del mondo. Vibra FM, Radio Roca. Vibra FM, todo el día la mejor música latina. Como esta.
2: Enrique Iglesias y Pitbull, Move to Miami.
3: She gon' make you move to Miami. She gon' make you move to Miami.
2: Ana Mena, Madrid City. Anuel AA, Dictadura.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Escúchalo.

0: Báilalo. In esclusiva su Vibra FM. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei Sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
2: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
1: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.
4: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.

0: Da De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche. Marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente. Sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
2: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.

0: FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: Sono le 8:01. E alle Bahamas sono le 2:01.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
4: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
5: Segui la regina del biondo sui social.
6: Hai voglia di qualcosa che ti accenda davvero? All'Antoniana la scherma diventa passione per tutte le età. Velocità, concentrazione, riflessi e puro divertimento. Prova la scherma, la sfida inizia adesso. Ci trovi a San Giorgio delle Pertiche in via del Santo 95 e sui social. Sponsor Tecno Ingros.
7: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Vibra FM Notizie.
9: Buongiorno, ieri è stato audito il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte sulla questione delle mascherine mai commesso illeciti, ha detto la commissione è un plotone di esecuzione, Giorgia Meloni è la regista, replica la premier, la verità sulla pandemia è un diritto, le parole di Conte.
10: Non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda.
9: Europei di nuoto nei tuffi, oro per Pellacani e Pizzini nel trampolino sincro da 3 metri. Pellacani ha fatto uno storico implant conquistando 5 medaglie d'oro su 5 a disposizione. Al secondo posto Ucraina e poi la Germania al terzo. Fuori i britannici. Ecco le parole di Pellacani.
11: Ho fatto dei tuffi a un livello altissimo in tutte le gare, quindi era proprio questo il mio obiettivo. Sono molto molto soddisfatta e questo mi spinge ancora di più a lavorare bene in questa maniera.
9: Tennis, Zverev cade a Montreal, per l'Italia avanza Arnaldi, fuori dai giochi anche Auger Aliassime, fisioterapia intanto al ginocchio per Jannik Sinner in attesa di Cincinnati. È tutto, buona giornata.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
1: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
0: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
1: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
0: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Confratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
1: E le pratiche di detrazione?
2: Tutto compreso, chiavi in mano.
1: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
3: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
4: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio o non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione, passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
5: Serale blu, che risparmio sarà.
6: Fino al 23 agosto in tutti i negozi Sirene Blu cavalca l'onda del risparmio.
3: Un mare di prodotti in offerta come Scottex carta igienica 10 rotoli 1,99 euro. Chantecler sgrassatore di carica Marsiglia 700 ml 2 pezzi a soli 2,98 euro.
6: L'estate non è mai stata così conveniente.
7: Sirene Blu, tu di più.

0: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
1: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
0: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Al lavoro ti fanno la testa quadrata? Ritrova la tua energia alla Rotonda Sporting Club. Tennis, padel, calcetto, beach volley. Con gli amici o con i nostri maestri. Divertiti e rilassati nel verde fuori Vicenza.
4: Io ci ho organizzato la festa dell'azienda. E io il compleanno.
3: Segui la Rotonda Sporting Club sui social.
5: Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo.
6: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte, You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip-hop, reggaeton, Tech House, Hard Techno. Dalle 23:30, ingresso gratuito. You Summer Garden. See you under the stars. Media partner Vibra FM.
7: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17:30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.

0: Robin Schulz, Rita Ora, Tiago Pesetaka. I'll be there.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
0: Vuoi Vibra FM alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
2: Ed ora mantichiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi i profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
6: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
7: Vibra FM Notizie.
8: Buongiorno, non ce l'ha fatta il ragazzo 17enne residente a Trento, deceduto in ospedale a Mestre dopo 4 giorni di ricovero. Il giovane era a Jesolo con un gruppo di amici la notte tra sabato e domenica vicino a Piazza Marconi. Aveva deciso di tuffarsi da un pontile nonostante i divieti e aveva sbattuto violentemente la testa sul fondale.
9: Sorpresa archeologica durante le attività di manutenzione della rete urbana del gas di Mestre. Nei pressi dell'ex scuola di Amicis lungo via San Pio X è emerso un pozzo cisterna di epoca medievale conservato in buone condizioni, oltre a tratti delle antiche mura del castello che fu il nucleo della città di Mestre, lo ha comunicato il comune di Venezia dopo aver interloquito con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.
8: Più prevenzione, interventi più tempestivi e una rete di servizi sempre più vicina alle persone. La regione del Veneto rafforza la rete di prevenzione e di cura dalle dipendenze. L'assessore Roma ha detto nuove unità mobili sul territorio e proroga del piano triennale fino al 2027.
9: È tutto per questa edizione. Rimanete con noi.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, Anoale, il tuo venerdì.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.

0: che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Vieni anche tu insieme a me.
3: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
4: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
6: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
7: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
8: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
9: Commercialeidraulica.it.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.

0: Sek e Othuna, si te vas remix. Anitta, Cardi B, Mike Towers, Me Gusta.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

0: Rosolina Mare, Bagno Primavera Beach, la spiaggia con area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app, prenotazione online del posto spiaggia e grandi eventi. 8 agosto, la notte verde, dalle 18, Besame, Primavera Beach, a Rosolina Mare in Piazzale Europa, media partner Vibra FM.
1: Hai voglia di qualcosa che ti accenda davvero? All'Antoniana la scherma diventa passione per tutte le età, velocità, concentrazione, riflessi e puro divertimento. Prova la scherma, la sfida inizia adesso. Ci trovi a San Giorgio delle Pertiche in via del Santo 95 e sui social. Sponsor Tecno Ingros.
2: Al lavoro ti fanno la testa quadrata?
3: Ritrova la tua energia alla Rotonda Sporting Club. Tennis, padel, calcetto, beach volley, con gli amici o con i nostri maestri. Divertiti e rilassati nel verde fuori Vicenza.
4: Io ci ho organizzato la festa dell'azienda e io il compleanno.
3: Segui la Rotonda Sporting Club sui social.
5: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
6: Segui la regina del biondo sui social.
7: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
8: Vibra FM Notizie.
9: Buongiorno, è ancora il caldo in prima pagina a fare notizia. Due record ieri a Napoli sono stati raggiunti i 48 gradi, mentre a Gorizia 40, una temperatura mai raggiunta in tutto il Friuli Venezia Giulia. Intanto il Niño si sta intensificando, anche il prossimo autunno potrebbe essere leggermente più caldo delle medie del periodo. Sta arrivando un nuovo esodo estivo, domani giornata da bollino nero sulle autostrade. A partire da domenica 16 agosto comincerà invece la fase di controesodo. Giuseppe Conte ha audito in commissione sulla faccenda delle mascherine. Il leader dei 5 Stelle ha detto: non ho mai commesso illeciti. Poi attacca Giorgia Meloni, dice è la regista di un plotone di esecuzione. Critiche su quanto espresso da Conte durante l'audizione vengono proprio dalla maggioranza. Lucio Maran, Fratelli d'Italia.
10: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale.
9: Europei di nuoto e i tuffi record per Chiara Pellacani, che ha conquistato 5 ori in 5 gare, è il massimo che potesse conquistare. Al secondo posto l'Ucraina, poi la Germania. È tutto, buona giornata.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.

0: Solo alla Prix trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.

0: 8. Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
1: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
0: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
1: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
0: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Scoprili da Motor Class a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
4: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Mövenpick compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
1: È il tuo cane che ti porta il guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
2: Oggi come ti senti?
3: Creativa, audace, classica, elegante.
2: Quante idee! Ci pensa Manola!
3: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolombo in via Roma.
4: Vieni anche tu insieme a me.
5: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale. Piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale. Venezia.
6: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
4: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
5: Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo.
6: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
7: Buongiorno, ecco le ultime notizie dal Veneto. Un moldavo di 35 anni che era arrivato in Italia da un giorno si è sentito male ed è deceduto nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile a Padova. E per l'episodio ora risultano indagate 6 persone, sono tutte di origine romena. L'accusa è di omissione di soccorso aggravata. Infatti dai verbali emerge che non hanno chiesto aiuto nel momento in cui si erano accorti che il ragazzo era incosciente per timore di ripercussioni.
8: Una nuova ricerca coordinata dall'Università Ca' Foscari di Venezia, in collaborazione con l'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, realizzata con fondi europei, ha portato alla realizzazione di una nuova mappa globale dei ghiacciai per comprendere in modo più sensibile quanto ghiaccio è racchiuso in un ghiacciaio e dove tale ghiaccio si trova esattamente.
9: Lo sport.
7: Il Venezia ha comunicato di avere raggiunto l'accordo con il City Hall per la cessione a titolo definitivo del centrocampista islandese Bjarki Bjarkason. Arrivato nella stagione 2020-21, aveva collezionato 76 presenze, 4 reti e 2 assist tra campionato e Coppa Italia.
8: Grazie per l'attenzione.
10: Vibra, vibra, vibra FM.
11: Escúchalo. Canta.

0: Bailalo, in esclusiva su Vibra FM.
1: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.
2: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
3: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Un fratelli Bonato. Il fresco è di casa.
7: Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche, marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, San Bonnet, Rosenthal, e nell'outlet permanente sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook De Grandis Emozioni in Cucina.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione. Innovazione.

0: tseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo,
1: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social su elettrovanni.it.
3: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una lineup differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30 ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
4: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17:30. Roby Summer Beach a Castegnero, l'estate che vorrai rivivere.
5: Vibra FM Notizie.
6: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione. Si è aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle reti stradali e autostradali italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio di polizia stradale. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno domattina, sabato contrassegnato dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, a cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo a partire da domenica 16 agosto. La quarta ondata di calore non sembra interrompere il suo flusso. Le temperature in alcune città hanno superato i 40 gradi, toccando i 48 a Napoli. Durerà almeno altri 10 giorni, secondo i meteorologi. Si tratta di una enorme quantità di calore che al nord porterà anche forti temporali. Ginevra Taddeucci conquista la medaglia di bronzo nella finale della 3 km knockout sprint di nuoto disputata nelle acque della Senna. La nuotatrice azzurra si è piazzata al terzo posto dopo un assalto sfumato per pochi centesimi all'ungherese Bettina Fabian, medaglia d'argento. È tutto, a risentirci.

0: sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
1: Segui la regina del biondo sui social.
2: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
3: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
4: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.

0: che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Vieni anche tu insieme a me.
4: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
5: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Mövenpick compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
6: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@

0: chiocciola classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
1: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
2: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
4: Commercialeidraulica.it.
5: Incidente stradale. Infortunio sul lavoro. Hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul. Professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
6: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
7: Vibra FM Notizie.
8: Buona giornata. In tutto il Veneto i vigili del fuoco nelle ultime ore hanno eseguito oltre 50 interventi per il violento maltempo che ha interessato il territorio. Le criticità maggiori in provincia di Verona, in particolare nella Bassa e nel comune di Bovolone, interventi anche nelle province di Treviso e Padova e in montagna.
9: Via Roma Asilea è tornata percorribile nel pomeriggio di giovedì 6 agosto con un giorno e mezzo di anticipo rispetto al programma. La demolizione di Casa Conte, l'edificio che per decenni aveva ospitato prima un'osteria e poi una trattoria, diventando un punto di riferimento della vita sociale del paese, si è conclusa prima del previsto. Il tratto era stato chiuso al traffico martedì 4 agosto per consentire i lavori di abbattimento.
8: Se n'è andato all'età di 84 anni uno dei luminari della sanità veneta, il professor Paolo Pederzoli, figura di primo piano del Policlinico di Verona. Era il figlio del dottor Pietro che fondò la casa di cura omonima a Peschiera del Garda.
9: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Sigla la traccia.
11: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. Quattro brani di un cantante solo su Vibra FM.
12: Wait a minute. Who is that sexy?
11: I brani di oggi sono di Latti Natasha.

0: sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
1: Hai voglia di qualcosa che ti accenda davvero? All'Antoniana la scherma diventa passione per tutte le età. Velocità, concentrazione, riflessi e puro divertimento. Prova la scherma, la sfida inizia adesso. Ci trovi a San Giorgio delle Pertiche in via del Santo 95 e sui social. Sponsor Tecno Ingros.
2: Al lavoro ti fanno la testa quadrata? Ritrova la tua energia alla Rotonda Sporting Club. Tennis, padel, calcetto, beach volley. Con gli amici o con i nostri maestri. Divertiti e rilassati nel verde fuori Vicenza.
3: Io ci ho organizzato la festa dell'azienda. E io il compleanno.
2: Segui la Rotonda Sporting Club sui social.
3: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria. Qualità al top. Pizze classiche irresistibili. Pizza in pala super croccante. E la sorprendente pizza all'orzo. Goditi tele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: Rosolina Mare, Bagno Primavera Beach. La spiaggia con area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Prenotazione online del posto spiaggia e grandi eventi. 8 agosto, la Notte Verde, dalle 18, Besame. Primavera Beach, a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Media partner, Vibra FM.
1: Gasparotto Mobili a Rosà.
2: Arredi di altissima qualità, svuotiamo tutto.
1: 120 salotti componibili a partire da 590 euro.
2: Hai tempo fino al 31 agosto.
1: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 8500 e prenota.
2: Ha aperto anche la domenica.
3: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi. Siamo il tuo partner di fiducia, dalla semina alla raccolta, con te per far crescere la tua passione per la terra, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Fino al 23 agosto in tutti i negozi Sirene Blu cavalca l'onda del risparmio.
1: Un mare di prodotti in offerta come Scottex carta igienica 10 rotoli, 1,99€. Chantecler sgrassatore di carica Marsiglia, 700 ml due pezzi a soli 2,98€.
0: L'estate non è mai stata così conveniente.
2: Sirene Blu, tu di più.
3: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano. Bovolenta, Padova.
4: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino. Reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media Partner, Vibra FM.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.

0: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
1: E le pratiche di detrazione?
2: Tutto compreso, chiavi in mano.
1: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
2: Segui la regina del biondo sui social.
3: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Mövenpick compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Vibra FM. Vibra FM. Vibra FM. Jump, jump. Remix.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
1: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
2: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Miki. Dal lunedì al venerdì cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Miki, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
3: Brix ha aperto due nuovi supermercati a Voe Uganeo in via Marconi e a Villa Verla in via Verlato. Con l'occasione, fino a domenica 9 agosto, ti regala uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
4: Brix, fatti furbo, vieni qui!
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio!
2: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
3: Al lavoro ti fanno la testa quadrata? Ritrova la tua energia alla Rotonda Sporting Club. Tennis, padel, calcetto, beach volley. Con gli amici o con i nostri maestri. Divertiti e rilassati nel verde fuori Vicenza.
4: Io ci ho organizzato la festa dell'azienda. E io il compleanno.
3: Segui la Rotonda Sporting Club sui social. Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
3: Commercialeidraulica.it.
6: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17:30. Roby Summer Beach. A Castegnero, l'estate che vorrai rivivere.
7: Escúchalo.

0: Ya somos mejor lo que los otros hacen bien.
1: Era Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
2: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.

0: Frix trovi offertissime così, come 6 lattine di tonno Mare Blu a 4,99 euro e birra Bex in lattina a 89 centesimi.
1: Frix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Frix.
3: Hai voglia di qualcosa che ti accenda davvero? All'Antoniana la scherma diventa passione per tutte le età. Velocità, concentrazione, riflessi e puro divertimento. Prova la scherma, la sfida inizia adesso. Ci trovi a San Giorgio delle Pertiche in via del Santo 95 e sui social. Sponsor Tecno Ingros.
4: Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo.

0: Luca!
1: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
2: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
3: Da De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche, marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
4: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis emozioni in cucina.
5: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio o non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
6: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
7: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su Elettrovanni.it.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.
3: Ripetete con me: non ho bisogno di nulla, non ho bisogno di nulla.
4: Ma, maestro, da Menegallo Arredamenti ci sono i saldi.
3: Allora corro, ho bisogno di una cucina nuova e anche del soggiorno.
5: Approfitta dei saldi di Menegallo Arredamenti all'Imena. E se prenoti la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30 ingresso gratuito. You Summer Garden. See you under the stars. Media partner Vibra FM.
2: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore del la tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
3: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
4: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
5: Vibra FM Notizie.
6: Buon pomeriggio. È partita ufficialmente la nuova edizione estiva di Lago di Garda in Lobi, il taglio del nastro a Torri del Benaco nella limonaia la più antica del Garda. La consigliera provinciale con delega al turismo della provincia di Verona, Silvia Fiorio.
7: Credo che Lago di Garda in Love dia una fotografia stupenda di diversi luoghi del lago, spaziando anche verso l'interno della provincia e uscendo dalla provincia. Quindi dà uno spaccato di quello che Verona può offrire e dà al turista molte possibilità di poter sfruttare appieno e con eventi, con manifestazioni, con tradizione, che è quello a cui teniamo sempre di più qui sul lago e nella provincia in generale, e di conoscere anche un modo nuovo.

0: di fare turismo.
1: A Caorle e Venezia le piazze e le calli torneranno a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per la Luna del Pozzo, il festival internazionale di teatro in strada promosso dal comune, di scena dal 2 al 6 settembre. Oltre 20 le compagnie che arriveranno, oltre che dall'Italia, da Francia, Spagna, Argentina, Austria, Taiwan, Ghana e Belgio. E questo è tutto.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.
1: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
2: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana in via Valmarana 39.
3: Segui la regina del biondo sui social.
4: Vieni anche tu insieme a me.
5: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale. Piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale. Venezia.

0: parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
1: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
0: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei Sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
4: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
5: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
4: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
5: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
4: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
6: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
8: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social. Vieni anche tu insieme
1: a me. C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
2: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media Park.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
2: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
3: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
4: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
6: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto.

0: pelo o gli ombretti finish duochrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Vibra FM Notizie.
2: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. Aumentano i posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. Questo per l'anno 2026-2027, 3.160 in più rispetto al precedente. Tra le altre ne sono interessate l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Laboratorio Nazionale Generazione Città Sane. Partecipa anche Venezia. Assessora alla coesione sociale Erbelinda Damiano.
3: Il Comune di Venezia ha aderito con grande convinzione e con grande favore a questo progetto Laboratorio Nazionale, che è rivolto principalmente ai giovani, neolaureati, laureandi.

0: costruzione anche di quello che è il benessere della comunità.
1: Com'è profondo il mar è la mostra proposta al Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Venezia, curata da Boris Brollo. Dalla pittura al disegno, alla scultura e al video. Fino al 26 settembre. È tutto.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila. Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
1: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, doccia idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari.
2: Il tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343. Fibra FM. Fonsi.

0: Rosolina Mare, Bagno Primavera Beach. La spiaggia con area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Prenotazione online del posto spiaggia e grandi eventi. 8 agosto, la notte verde, dalle 18. Besame, Primavera Beach, a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Media partner, Vibra FM.
1: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
1: Commercialeidraulica.it.
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Serena Blu.
2: Fino al 23 agosto in tutti i negozi Sirene Blu cavalca l'onda del risparmio.
3: Un mare di prodotti in offerta come Scottex carta igienica 10 rotoli, 1,99 euro. Chantecler sgrassatore di carica Marsiglia, 700 ml due pezzi a soli 2,98 euro.
2: L'estate non è mai stata così conveniente.
4: Sirene Blu, tu di più.
5: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti. Cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
6: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17:30. Roby Summer Beach a Castagnero. L'estate che vorrai rivivere.
7: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.

0: Oggi come ti senti? Creativa? Audace? Classica? Elegante? Quante idee? Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
1: Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo.
2: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cino.

0: Filo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Ben trovati. Oggi è stato recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane deceduto mentre cercava di raggiungere l'enclave spagnola Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Lo riferiscono fonti della Guardia Civil. Rimane alta l'allerta per un possibile nuovo arrivo di massa di migranti nella zona. La fondazione spagnola Maldita rileva che la rete di propaganda Pravda Spagna, collegata al Cremlino, sul suo canale Telegram promuove messaggi di estrema destra, sostenendo che il governo spagnolo avrebbe abbandonato la popolazione di Ceuta. Monito delle autorità spagnole a quelle italiane: stoppa i controlli alle frontiere entro sabato o ci saranno conseguenze. Secondo le previsioni di Viabilità Italia, elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi a partire da oggi e per tutta la giornata di domani. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi a domenica su strade e autostrade gestite dalla società del gruppo FS sono attesi oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, deceduto all'età di 86 anni. La cerimonia si svolgerà a Pavana, Pistoia, in forma strettamente privata.

0: colita.
1: E così è arrivato il weekend, signore e signori, e weekend su Vibra FM significa buona vibra, la classifica ufficiale della radio urbana latina per eccellenza, con il vostro Alex Martinelli al microfono che vi fa ascoltare e ballare i 25 più forti.

0: está buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E ce ne siamo ballate 4 qui su Buena Vibra edizione completa. La numero 25 Ryan Castro con La Viglia, la numero 24 Farruko con Aidale, alla 23 Omar Kurz con Sistas con Alien e alla 22 Bad Bunny con Alambre Pua. Andiamo anche con il primo cinco loco di quest'oggi, Pedro Sampaio, Caci Rula e Lujan con Timida, Santa e Peligrosa.

0: ay, ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Hai voglia di qualcosa che ti accenta davvero? All'Antoniana la scherma diventa passione per tutte le età. Velocità, concentrazione, riflessi e puro divertimento. Prova la scherma, la sfida inizia adesso. Ci trovi a San Giorgio delle Pertiche in via del Santo 95 e sui social. Sponsor Tecno Ingros.
3: Al lavoro ti fanno la testa quadrata? Ritrova la tua energia alla Rotonda Sporting Club. Tennis, padel, calcetto, beach volley. Con gli amici o con i nostri maestri. Divertiti e rilassati nel verde fuori Vicenza.
4: Io ci ho organizzato la festa dell'azienda. E io il compleanno.
3: Segui la Rotonda Sporting Club sui social.
5: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
6: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Mövenpick compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacolo, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
7: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
1: Buena vibra.
8: Este es el momento para una buena vibra.
1: Buena vibra.
8: Buena vibra. Para mover la colita.
9: Rientriamo in zona classifica, si chiama Buena Vibra, va in onda su Vibra FM tutti i weekend e ve ne fa ballare altri tre. Alla numero 21 J Balvin con Tonto, alla numero 20 Boy Wonder Thefe con Cria e Caglie e alla numero 19 Danny Ocean con Partida.
8: Che calor en la radio.
10: Tu quieres conocerme, yo conocerte.
8: Buena Vibra me gusta.
11: 21
12: Tonto.

0: La ascolti, la balli.
1: Siete pronti a ballare?
0: Buona Vibra, la classifica di Vibra FM. 20.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Grandi nomi in questo trittico appena ascoltato, alla numero 21 J Balvin con Tonto, alla 20 Boy Wonder Thief con Cria e Caglie e alla 19 Danny Ocean con Partidazo. Andiamo con il secondo 5 loco per quest'oggi, abbiamo Montana.

0: Ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.

0: Coccolita.
1: Rientriamo in classifica dopo una piccola pausa e abbiamo un altro trittico che ci aspetta. Alla numero 17 fra poco Fresh Bowden con Las 12, alla numero 16 Joel e Randy con Bien Guillao in Japon, ma cominciamo con la numero 18, ci sono Floyd Menor con
0: Que la rumba está buena.
2: Contrabando musical.
0: Buena vibra.

0: nota buena.
1: Contrabando musicale.
0: Buena vibra.
2: Avvicinandoci a metà classifica, abbiamo ascoltato alla numero 18 Floyd Menor con U, alla 17 Fresh Bodden con Las 12 e alla numero 16 Joel e Randy con Bengi Yao in Japan. Tempo per il 5 loco, terza proposta, abbiamo Karol G con Matadora.

0: ay, ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
3: Segui la regina del biondo sui social.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
6: Accendi l'estate, al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach, a Castegnero, l'estate che vorrai rivivere.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.
1: Buona vibra.
9: E siamo ancora in classifica. Adesso abbiamo un momento veramente impegnativo, perché ve ne facciamo ballare 5 tutte d'un fiato. Fra poco alla numero 14 Gente de Zona con Isla Viva, alla 13 Aria Vega con Cevere, alla 12 Russian con Pongo, alla 11 Blessed con EMA CDM. Ma la prima su cui vi facciamo scatenare è la numero 15. Abbiamo Mike Towers con Una Namas. 15.

Anche questo brano è nella Buona Vibra, la classifica di Vibra FM. Scoprili tutti su vibrafm.it. DOS

13 Aria Vega con Cevere, alla 12 Russian con Pongo, alla 11 Blessed con MH Deme. Quarta e penultima proposta del Cinco Loco per noi abbiamo Ryan Castro con Che te vaya bien.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi, qui si mangia, si beve, si gode. Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
3: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
4: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
3: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
4: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
3: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: ora para mover la colita.
1: E dopo una birretta ristoratrice entriamo in zona tropicale, signoras e signori, sì, la zona più calda della nostra classifica. I primi due dischi li ascoltiamo adesso, alla numero 10 Omar Kurz con Coco e alla 9 D'Alex con Onghito.

0: ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Rosolina Mare, bagno Primavera Beach. La spiaggia con area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Prenotazione online del posto spiaggia e grandi eventi. 8 agosto, la notte verde, dalle 18. Besame, Primavera Beach, a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Media partner, Vibra FM.
3: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte, You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30, ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
6: Certo,
5: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
1: Buena vibra. Este es el momento para una buena vibra. Mover la colita.
7: E siamo ancora in classifica, siamo in zona tropicale, ascoltiamo alla numero 8 Rauw Alejandro con Dando Vueltas e alla numero 7 Jay Wheeler con Dele Hitos.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra me gusta.
2: Altri due dischi della nostra zona tropicale. Alla numero 8 abbiamo ascoltato Rauw Alejandro con Dando Vueltas e alla numero 7 Jay Wheeler con De Lejitos. Piccola pausa per noi, fra poco altre tre posizioni. Restate qui su Vibra FM.
3: Da De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche, marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
4: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook De Grandis Emozioni in Cucina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media Park.

0: está buena.
1: Contrabbando musicale.
0: Buena vibra.
2: E così vi abbiamo già rivelato che il vertice è cambiato. Alla numero 6 troviamo la ex numero 1 UV Double Sound con Finco e Estrella. Alla numero 5 Zion con Caducaste. Alla numero 4 Fade con Che Vuelta. Un'altra piccola pausa, l'ultima per noi, e poi il nuovo vertice di Buena Vibra.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80 Camper e Caravan,
7: via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
8: Buena vibra.
9: Este es el momento para una buena vibra.
8: Buena vibra.
9: Buena vibra para mover la colita.
2: E andiamo quindi a vedere chi ha conquistato la prima posizione di Buena Vibra questa settimana. Andiamo con ordine: alla posizione numero 3 abbiamo Eladio Carrion con Polaroid. Alla numero 2 resta stabile Ozuna con la sua Una Avventura. Sperava di ritornare al numero 1, invece chi ce l'ha fatta? Farruko con

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Farruko Yapaqué ha conquistato la prima posizione di Buena Vibra questa settimana, lasciando al palo Ozuna con Una Avventura alla posizione numero 2. Alla 3 troviamo invece Eladio Carrión con Polaroid. Siamo arrivati alla fine, io non so come ce la faccio con questo caldo, ma siamo sempre qui dopo tanti anni con Buena Vibra che va in onda tutti i venerdì e le domeniche alle ore 18 in edizione completa e dal lunedì al giovedì sempre alle 18 in edit edition. Da parte di Alex Martinelli è tutto. Vi mando un fortissimo abbraccio, a presto!

0: vibra para mover la colita.
1: Serve qualcosa che attiri il pubblico.
2: VibraFM.it. Ascolta e riascolta. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
5: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
6: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
7: Commercialeidraulica.it.
8: Incidente stradale. Infortunio sul lavoro. Hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. Ascorze, Venezia.

0: Confratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Al lavoro ti fanno la testa quadrata? Ritrova la tua energia alla Rotonda Sporting Club. Tennis, padel, calcetto, beach volley. Con gli amici o con i nostri maestri. Divertiti e rilassati nel verde fuori Vicenza.
2: Io ci ho organizzato la festa dell'azienda. E io il compleanno.
1: Segui la Rotonda Sporting Club sui social.
3: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
4: Vieni anche tu insieme a me.
1: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
5: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Movenbeek compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Movenbeek sui social. Movenbeek a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolombo in via Roma. È il tuo cane che ti porta il guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione, passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta,

0: guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.
1: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.

0: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
1: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
0: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
1: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
0: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
2: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
6: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Ciao, sono

0: Ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo,
2: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social su elettrovanni.it.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.
6: Ahora Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
7: Vibra FM.
6: Energía,
7: calor,
6: pasión.
7: Dos horas de gran música latina.
6: Vibras con DJ Gómez. Solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la salsa de Vibras.
8: Si para amar se necesitan dos,

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
3: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale, il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.
5: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
1: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio.

Vibra FM, de eso, ¿eh? Vibras. Con Gómez DJ.

www.radioradio.it. Ascolta e riascolta e adoxa. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, VibraFM, Radio Loca.
2: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va, sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. Vibras de bachata en Vibra FM.

0: lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è figo.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
4: Hai voglia di qualcosa che ti accenda davvero? All'Antoniana la scherma diventa passione per tutte le età, velocità, concentrazione, riflessi e puro divertimento. Prova la scherma, la sfida inizia adesso. Ci trovi a San Giorgio delle Pertiche in via del Santo 95 e sui social. Sponsor Tecno Ingros.
5: Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque in via Acque 9 a Lonigo.
6: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Movenbeek compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Movenbeek sui social. Movenbeek a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
7: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio.

0: accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Rosolina Mare, Bagno Primavera Beach. La spiaggia con area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Prenotazione online del posto spiaggia e grandi eventi. 8 agosto, la notte verde, dalle 18, Besame. Primavera Beach, a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Media partner, Vibra FM.

0: Flow killer fatto, gioco di parole fatto, extra beat fatto, cambio di flow fatto.
1: Fatto tutto. Allora può passare in swag.
2: Swag.
1: Su Vibra FM.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Alexa, basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Flo che gira, il beat non sbaglia. Swag, la scena che taglia.

0: Nel rap esiste il flow, le rime, la capacità di fare incastri e l'attitudine sul palco. Ma tutti questi elementi non valgono niente se non hai niente da dire.
1: Swag su Vibra FM.

0: www.radioxfm.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adox Radio UMFM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione

0: Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Swag
3: dalla strada alla radio,
2: solo su Vibra FM.

0: quando davanti hai una persona che nella vita non potrebbe fare altro che neppare, te ne accorgi subito.
1: Swag su Vibra FM.

0: allo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Mi dicono spesso che il mio punto forte sia la scelta delle parole. Esattamente dritte al punto.
0: Swag su Vibra FM.

0: Mandra FM.
1: Blanquito, baby.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Strada, passi e attitudine. Ego, su Vibra FM.

0: State ascoltando i ragazzi di Compton, Ice Cube, Eazy-E e Dr. Dre. E ve l'assicuro, state assistendo alla storia.
1: Ego, tutta un'altra storia.

0: paura di voi. La vostra voce è unica e il mondo deve sentirla.
1: Attention, please.
2: Ego, ego, ego, ego.
3: Rap and trap
2: su Vibra FM.
4: Think you the shit, bitch? You're not even the fuck.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io non me fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Adoriamo la tua musica. Le tue canzoni raccontano delle storie.
3: Ego, nuove storie su Vibra FM.

0: Questa era Ego. Ego. Ego. Ti aspetta domani alla stessa ora. Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.

0: arriba está buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E ce ne siamo ballate 4 qui su Buena Vibra edizione completa. La numero 25 Ryan Castro con La Viglia, la numero 24 Farruko con Aidale, alla 23 Omar Kurz con Siestas con Alien e alla 22 Bad Bunny con Alambre Pua. Andiamo anche con il primo Thinkoloco di quest'oggi, Pedro Sampaio, Caci Rula e Lujan con Timida, Santa e Peligrosa.

0: mover la colita.
1: Rientriamo in zona classifica, si chiama Buena Vibra, va in onda su Vibra FM tutti i weekend e ve ne fa ballare altri tre. Alla numero 21 J Balvin con Tonto, alla numero 20 Boy Wonder Thef con Cria e Caglie e alla numero 19 Danny Ocean con Partida.
2: Che calor è la radio.
3: Tu quieres conocerme, yo conocerte.
2: Buena Vibra me gusta. 21.

0: Anche questo brano è nella Buona Vibra, la classifica di Vibra FM. Scoprili tutti su vibrafm.it.
1: 20.
2: Por más que traten no pueden, los requisitos no tienen.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Grandi nomi in questo trittico appena ascoltato, alla numero 21 J Balvin con Tonto, alla 20 Boy Wonder Thief con Cria e Caglie e alla 19 Danny Ocean con Partidazo. Andiamo con il secondo 5 loco per quest'oggi, abbiamo Montano.

0: Coccolita.
1: Rientriamo in classifica dopo una piccola pausa e abbiamo un altro trittico che ci aspetta. Alla numero 17 fra poco Fresh Bolden con Las 12, alla numero 16 Joel e Randy con Bien Guillao in Japon, ma cominciamo con la numero 18, ci sono Floyd Menor con
2: Que la rumba está buena. Contrabando musical. Buena vibra.

0: pasta buona.
1: Contrabbando musicale.
0: Buona vibra.
2: Avvicinandoci a metà classifica, abbiamo ascoltato alla numero 18 Floyd Menor con U, alla 17 Fresh Bodden con Las 12 e alla numero 16 Joel e Randy con Bengi Yao in Japan. Tempo per il 5 loco, terza proposta, abbiamo Karol G con Matadora.

0: mover la colita.
1: E siamo ancora in classifica. Adesso abbiamo un momento veramente impegnativo, perché ve ne facciamo ballare 5 tutte d'un fiato. Fra poco alla numero 14 Gente de Zona con Isla Viva, alla 13 Aria Vega con Cevere, alla 12 Russian con Pongo, alla 11 Blessed con EMA Cedeme. Ma la prima su cui vi facciamo scatenare è la numero 15. Abbiamo Mike Towers con Una Namas. 15.

0: la ascolti, la balli.
1: Siete pronti a ballare?
0: Buona Vibra, la classifica di Vibra FM.
2: Dose.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Ballato bene con questo caldo, siete stanchi? Abbiamo ascoltato alla numero 15 Mike Towers con Una Namas, alla 14 Gente de Zona con Isla Viva, alla 13 Aria Vega con Cevere, alla 12 Russian con Pongo, alla 11 Blessed con MHDM. Quarta e penultima proposta del Cinco Loco per noi abbiamo Ryan Castro con Che te vaya bien.

dopo una birretta ristoratrice entriamo in zona tropicale, signoras e signore, sì, la zona più calda della nostra classifica. I primi due dischi li ascoltiamo adesso: alla numero 10 Omar Kurz con Coco e alla 9 D'Alex con Onghito.

0: Colita.
1: Siamo ancora in classifica, siamo in zona tropicale. Ascoltiamo alla numero 8 Rauw Alejandro con Dando Vueltas e alla numero 7 Jay Wheeler con Dele Hitos.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Altri due dischi della nostra zona tropicale. Alla numero 8 abbiamo ascoltato Rauw Alejandro con Dando Vueltas e alla numero 7 Jay Wheeler con De Lejitos. Piccola pausa per noi, fra poco altre tre posizioni. Restate qui su Vibra FM.
3: Buena vibra.

Anche questo brano è nella Buona Vibra, la classifica di Vibra FM. Scoprili tutti su vibrafm.it.

0: vibra está buena.
1: Contrabbando musicale.
0: Buena vibra.
2: E così vi abbiamo già rivelato che il vertice è cambiato. Alla numero 6 troviamo la ex numero 1 UV Double Sound con Finco e Estrella. Sarà numero 5 Zion con Caducaste. Alla numero 4 Fade con Che Vuelta. Un'altra piccola pausa, l'ultima per noi, e poi il nuovo vertice di Buena Vibra.
3: Buena Vibra.
0: Este es el momento para una buena vibra.
3: Buena Vibra.
0: Buena Vibra. Para mover la colita.
2: E andiamo quindi a vedere chi ha conquistato la prima posizione di Buena Vibra questa settimana. Andiamo con ordine: alla posizione numero 3 abbiamo Eladio Carrion con Polaroid. Alla numero 2 resta stabile Ozuna con la sua Una Avventura. Sperava di ritornare al numero 1, invece chi ce l'ha fatta? Farruko con

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Farrugo Yapaque ha conquistato la prima posizione di Buena Vibra questa settimana, lasciando al palo Ozuna con Una Avventura alla posizione numero 2. Alla 3 troviamo invece Eladio Carrion con Polaroid. Siamo arrivati alla fine, io non so come ce la faccio con questo caldo, ma siamo sempre qui dopo tanti anni con Buena Vibra che va in onda tutti i venerdì e le domeniche alle ore 18 in edizione completa e dal lunedì al giovedì sempre alle 18 in edit edition. Da parte di Alex Martinelli è tutto. Vi mando un fortissimo abbraccio, a presto!

0: vibra per mover la colita. Serve qualcosa che attiri il pubblico.
1: VibraFM.it. Ascolta e riascolta. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
2: La più grande invenzione.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
3: Ozuna, Doja Cat e Sia, Del Mar. Aya Nakamura e Maluma, Già Già.
4: Oh Già Già, oh Già Già, io yeah, pa' Già Già, ci fa attaccata Già Già, ho caccia una baby cicatta.
3: Elettra Lamborghini, Mala. Alvaro Soler, La Libertà.
1: Sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.